0: ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, ne prego, servatevi al tu per tu.
1: Dottor il barba blu.
0: Inizia con un pignolo.

0: Sei tu
1: dove maci

magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Guidatemi al ridicolo oltre già d'un rasoio.

Le guardie!

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa, io sarò d'un'uomo che adoro.
2: Eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo, Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le già prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, che ne più tenere anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

Adventurous.

questo insegnò di sé poltrone. Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: servito
1: per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavaliere, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Dove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Arriero, che fai? Fuori quel ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
1: scudier del grande Orlando Paladino.
2: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
2: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Il compio Orlando dappertutto, signor, fino al cercando.
2: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
2: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
2: Perché? Perché ho viaggiato.

0: credi chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te.
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati. Or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio Birmante.
1: E tu che?

0: Come? Nei feoli suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora hai pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, m'avete? Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, fifi, garbello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
2: For more great music from Calm Radio.

Se mi sar, ecco qui,

ho messo il contramarina.

0: potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Urror!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dir vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Urror, si sta!
0: Vada, dir vero! Vada, dir vero!
2: You're listening to Calm Radio.

0: E mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: Ne fu il pretesto. Parlavi o non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnar. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnar. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliar. È difficile a pigliar, è difficile a pigliar. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie faticose traversie.

0: prezza dar di letto, or qui bisogna per parlar. Ne verrei
1: con di tre,
0: Hai tua moglie. Per disgrazia,

0: faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere orrida allor che mi vedrà.
2: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
2: Ma scondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte bon caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Paci! E dall'altra...

0: questo rispondi, degno, è qui passato un paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante,

0: mar arricchio mar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate!
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso non a monte mandarti con un soffio alla perronte.